0: una performance con un cast interamente formato da under 20, ballerini under 20, per questo, queste parole di promemoria di Gianni Rodari.
1: Fermi les yeux, avoir des rêves à rêver.

Ciao a tutti e buon lunedì, sono le 15:08 minuti e la volta del programma in lingua italiana che andrà avanti come sempre fino alle 16. Buon lunedì e buon inizio di settimana. Eccoci qui dunque di nuovo insieme sulle nostre e vostre frequenze, le frequenze di RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale, per cominciare dunque una nuova settimana con il sempre con il sorriso, con un po' di energia e perché no con una bella dose di ottimismo. Perché il lunedì, diciamolo sinceramente, non sempre arriva con il massimo dell'entusiasmo, ci sono il lavoro, gli appuntamenti, le preoccupazioni, le piccole seccature di ogni giorno. Ma la vita è fatta anche della nostra capacità di trasformare una giornata qualunque in una bella giornata. E allora proviamo a farlo insieme, lasciando per qualche ora fuori dalla porta i pensieri e le preoccupazioni, lasciandoci accompagnare dalla musica, quella bella, la bella musica che sa sempre trovare ovviamente la strada giusta per arrivare al cuore. Ancora una volta dunque benvenuti sulle frequenze di RTSI, qui con voi dunque come sempre con grandissimo piacere il vostro amico Algese. Pronto sempre a farvi compagnia dunque fino alle 16 con una selezione musicale che ho scelto con cura e con tanto piacere per voi e che spero sarà di vostro gradimento. E naturalmente un saluto va anche dietro le quinte, qui nella seconda parte, dunque c'è una separazione di verto tra di noi, parlo del nostro amico Raifus Leti, che si occuperà come sempre e con grande professionalità dell'assistenza tecnica del nostro programma di oggi. Allora alziamo il volume e lasciamoci prendere dalla musica e cominciamo insieme, sempre insieme, questa nuova settimana.

sempre amore, cantiamo sempre l'amore sulle frequenze di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale. Sono le 15:15, diamo un'occhiata al tempo che fa oggi. Diamo uno sguardo dunque al cielo e alle condizioni meteo che ci accompagneranno oggi e domani. E per quanto riguarda oggi, lunedì 10 agosto, la Tunisia si trova ancora sotto il segno di una forte estate. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su gran parte della Tunisia e temperature elevate. E secondo le previsioni dell'Istituto Nazionale di Meteorologia, le massime possono raggiungere valori intorno ai 40, dai 40 ai 43 gradi nelle regioni più calde, in particolare nell'interno e nel sud-ovest. Domani, martedì 11 agosto, il caldo dovrebbe rimanere protagonista, purtroppo, con condizioni generalmente estive e temperature ancora elevate, soprattutto nelle regioni interne e meridionali. Insomma, l'estate tunisina continua a farsi sentire, e anche parecchio, direi. Quindi sole, musica e tanta tanta prudenza, soprattutto nelle ore più calde. Idratarsi, cercare di evitare l'esposizione prolungata al sole e soprattutto ascoltare il proprio corpo, ovviamente, e anche ascoltare RTSI.

Le 15 e 20 minuti, come dunque, annunciato all'inizio del nostro programma di oggi, oggi 10 agosto celebriamo la giornata mondiale del leone, una ricorrenza questa dedicata ad uno degli animali più affascinanti, maestosi e simbolici del nostro pianeta. Dunque il leone, il re degli animali, leone è conosciuto come infatti il re degli animali, un titolo che gli è stato attribuito non soltanto per la sua forza e la sua imponenza, ma anche per il ruolo che occupa da sempre nell'immaginario collettivo. È infatti simbolo di coraggio, di fierezza, di potere e di leadership, ed è presente da secoli nelle culture, nelle leggende, negli stemmi e nelle tradizioni di numerosi popoli. Ma questa giornata non vuole soltanto celebrare quella bellezza e la maestosità del leone, vuole soprattutto ricordarci che questa straordinaria specie ha bisogno di essere protetta. Il numero dei leoni selvatici è infatti diminuito drasticamente nel corso dell'ultimo secolo a causa della perdita del loro habitat naturale, della diminuzione delle prede disponibili e dei conflitti con le attività umane in alcune zone del bracconaggio. Oggi i leoni vivono principalmente nell'Africa subsahariana, mentre una piccola popolazione sopravvive anche in India, nella regione del Gujarat. La loro presenza negli ecosistemi è importante, come grandi predatori, contribuiscono infatti a mantenere un certo equilibrio nelle popolazioni di altri animali. E c'è un altro aspetto particolarmente interessante del leone. Il leone è un animale profondamente sociale. A differenza di molti altri grandi felini, i leoni vivono generalmente in gruppi chiamati branchi, all'interno dei quali esistono relazioni, gerarchie e forme di collaborazione. E questa giornata mondiale dunque del leone ci invita quindi a guardare questo magnifico animale, non soltanto come un simbolo di forza, ma come una specie che fa parte di un delicato equilibrio naturale. Dunque forse il messaggio più importante di questa giornata è proprio questo. Dunque proteggere il leone significa proteggere la biodiversità e in qualche modo proteggere anche il nostro futuro. Dunque oggi rendiamo omaggio al re della savana, a quel magnifico felino che con il suo ruggito continua ad esercitare un fascino straordinario sull'immaginazione di tutti noi. Buona giornata mondiale del leone.

E dopo questa maledetta noia, dunque, della canzone che ascoltavamo poco fa. Cambiamo decisamente dunque registro e dalla noia passiamo all'azione. Perché quando si parla di economia, di investimenti anche e soprattutto di risorse strategiche, la parola d'ordine è proprio questa, movimento, azione. E in questi ultimi mesi abbiamo visto un ambasciatore degli Stati Uniti in Tunisia particolarmente attivo sul terreno, impegnato a moltiplicare dunque gli incontri e i contatti con le autorità e con diversi attori della vita economica tunisina. E oggi ci soffermiamo proprio su un dossier di grande importanza per la Tunisia, dunque parlo del settore dei fosfati. Dunque ovviamente una risorsa che rappresenta da decenni uno dei pilastri dunque della nostra economia nazionale che la Tunisia ovviamente vuole rilanciare, modernizzare e valorizzare maggiormente dunque questo settore. La Tunisia sta infatti lavorando ad una nuova strategia per il settore dei fosfati e dei loro derivati, con l'obiettivo di aumentare il contributo dunque all'economia nazionale. Ed è proprio in questo contesto, dunque, che si inserisce un nuovo interesse degli Stati Uniti per il settore dei fosfati in Tunisia, con l'obiettivo ovviamente di rafforzare gli investimenti privati, sviluppare gli standard tecnici e dunque, contribuire a creare catene di approvvigionamento più trasparenti e resilienti. Gli Stati Uniti dunque lanciano in questo contesto lanciano un nuovo programma di finanziamento da oltre 1,5 milioni di dollari destinato a favorire investimenti privati e trasparenti dunque, nel settore tunisino dei fosfati, comparto dunque, come l'ho già annunciato, strategico che Tunisi sta cercando di rilanciare. Dopo oltre un decennio di difficoltà produttive, purtroppo, e lo riferisce l'agenzia TAP, dunque l'agenzia stampa nostra, la TAP, precisando che l'iniziativa promossa dall'ambasciata degli Stati Uniti a Tunisi e dall'ufficio di coordinamento americano appartenente al Dipartimento di Stato che porta il titolo Safeguarding US, dunque il bando dunque prevede l'assegnazione di un'unica sovvenzione per un importo compreso tra 1 milione dunque, di dollari, con una durata del progetto prevista tra 18 e 24 mesi. E le candidature dovranno essere presentate entro il 2 settembre. E l'obiettivo dichiarato è favorire lo sviluppo di relazioni commerciali e di investimento nel comparto tunisino, migliorare gli standard tecnici nelle fasi a valle della produzione e contribuire alla costruzione di catene di approvvigionamento internazionali più resilienti e trasparenti. Al finanziamento possono concorrere organizzazioni senza scopo di lucro, statunitensi ed internazionali, imprese, università ed istituti di ricerca con competenze, tra l'altro, nel finanziamento di progetti nella diplomazia commerciale e nello sviluppo del settore minerario.
E questa iniziativa arriva mentre la Tunisia tenta di rilanciare una delle industrie storicamente più importanti per l'economia nazionale.

E io torno a parlarvi di Sidi Bouzid, del mitico bellissimo villaggio dunque di Sidi Bouzid, dunque inserito ultimamente nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, famosa per la sua architettura bianca e blu e per le sue origini mistiche. La località dunque di Sidi Bouzid è stata inserita dunque quest'anno nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, dunque il villaggio famosissimo, dunque costiero, adagiato su una scogliera, è stato finalmente inserito nella lista del patrimonio mondiale in occasione di una riunione del Comitato delle Nazioni Unite tenutasi in Corea del Sud, durante la quale sono state esaminate decine di candidature. Ricco di vita ma fortemente legato alla propria storia, Sidi Bouzid è un pilastro dell'industria turistica tunisina, con visitatori che affollano le sue stradine alla ricerca di artigianato tradizionale, dipinti paesaggistici e ceramiche dipinte a mano.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma...
2: Ma ti rendi conto cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

0: Volo AZ504, dunque il titolo di questo brano che ascoltavamo, dunque vorrei soffermarmi un po' su questa canzone dunque, che abbiamo appena ascoltato, dunque un brano del 1976 firmato da Toto Cotugno e Vito Pallavicini, interpretato dagli Albatross, dunque il gruppo fondato dallo stesso Cotugno. È una canzone particolarmente intensa e l'avete sicuramente notato, è anche piuttosto drammatica, molto lontana dai toni spensierati di tanta musica degli anni 70. Volo AZ5. 504 racconta infatti la fine dolorosa di una relazione. Al centro della storia c'è una coppia che si separa dopo una decisione difficile e drammatica. Lei aspetta un bambino mentre lui non vuole assumersi questa responsabilità e alla fine è lei a decidere di andarsene. Il brano è costruito quasi come un piccolo dialogo cinematografico, dunque con una parte parlata e una parte cantata, e proprio questo elemento rende la storia ancora più realistica e anche coinvolgente. Volo AZ504, dunque partecipò, ricordiamolo, al Festival di Sanremo del 1976, classificandosi al terzo posto. Dunque una di quelle canzoni che non si limitano ad essere ascoltate, dunque raccontano una storia, evocano immagini e soprattutto ci fanno riflettere sulle conseguenze delle nostre scelte, sulla fragilità dei rapporti umani. E ancora una volta direi ritroviamo sempre la grande capacità di Toto Cotugno di trasformare una storia personale in una canzone capace di parlare a tutti.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Ecco, sono le 15:58 minuti, così dunque siamo arrivati alla fine del nostro dunque programma di oggi, lunedì 10 agosto. E sì, il tempo è volato come sempre quando si sta bene insieme, e anche questo pomeriggio abbiamo condiviso come sempre dunque musica, bella musica, parole, qualche momento di evasione dalla quotidianità, ma la nostra giornata radiofonica continua sulle frequenze di RTSI. Tra pochi minuti, dunque alle 16, dunque è già qui la nostra amica Fedia Souhail, che vi presenterà il notiziario in lingua francese. Dunque, da parte mia e il vostro amico Adgazer, dunque vi ringrazio ancora una volta per la vostra fedele compagnia. Ringrazio il mio amico Raith Lusletti per la sua dunque collaborazione preziosa, collaborazione tecnica. Io vi ringrazio per il vostro ascolto e per essere rimasti con noi sempre fedeli a RTSI. Ciao a tutti, a risentirci.